0: sì. Davanti del sito.
1: Ma che se l'avete con le verdurine, hermano, no! No, te me encanta, Tatani!